Prendetemi Tom ed è un plato. Tirate su di me da pottori. Non so che si supone che un tema nazionale lo pidió. Ya, ponme bro. No, lo encontraste o no lo encontraste. Siempre positivo, nunca negativo. Siempre positivo, nunca negativo.

0: forse caso se lo dico a te non lo creano.
1: Giallito, giallito. E creio, creio, e creio.

0: a subire un lume. Ed è che da Sciacchino non va! Sciacchilizzi!
1: Col pagno, col pagno, col pagno!

0: Eso es energía, FM OK.
1: Que empiece la fiesta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...